0: kuchi sambaja Kwera bangenze olifona balala
1: Mama neda, oyombela chini.